mille fame, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o sete o

Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

vivo, odio i film che mi proponi. Sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

0: Top Italia.
1: Radio Top Italia.
2: Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: Cubicur Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca, ti stravolge e vuole pure che so-

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi là che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà, ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

0: Ceci est la rediffusion de l'émission.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
2: Cappuccino.
3: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
4: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
5: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Allegre FM 93.1 et Top Italia.
0: Buongiorno
6: Emanuela, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Raffaele?
6: Bene, bene, e te?
0: Tu come stai? Bene, benissimo.
6: Ah, benissimo, benissimo. Finalmente benissimo.
0: La domenica mattina.
6: Benissimo, mais voilà. Donc on rappelle que Emmanuel, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les donne al potere.
0: Yes.
6: C'est d'accord.
0: Si.
6: Alors, il y a 15 jours, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des pauses musicales. Explique-nous un peu.
0: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film ci è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo un film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, è Serenata Salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
6: Allora, bien sûr, on va pas donner l'histoire du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on rappelle que ces livres-là, on peut, ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rau, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc, on a un petit partenariat avec elle.
0: Ouais.
6: Et donc, ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina, une amitié féminine.
0: Tutto al femminile, cinque donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
6: No.
0: Va a sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. Accendiamo l'immaginazione, andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice. Guardarsi allo specchio e domandarsi: e adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà? È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi, che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

Immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro, non succederà più.

Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante, e lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro, soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, perché prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

stazione, qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro,

Ed ecco che arriva Teresa, una vecchia amica di Gabriella dell'università. Si incontrano per caso a Roma. Teresa ha un dolore dovuto alla perdita di sua sorella, vittima di femminicidio. La protagonista è come se fosse sospesa tra le mura della realtà familiare, alla quale dona tutta se stessa, finendo però di dimenticare di vivere la propria vita. Riuscirà a trovare un po' di sollievo grazie a questo viaggio in compagnia delle sue nuove amiche. Ho scelto per lei la canzone Quando una stella muore di Giorgia, perché ogni donna è una stella che merita di brillare sulla terra, non diventare luce soltanto nel cielo.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vice questora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e

Vi ho parlato di Gabriella, vi ho parlato di Teresa, vi ho parlato di Luana e di Giulia, e adesso è il momento di partire. E Giulia decide di andare ad affrontare il suo Marco, e le nuove amiche non la lasciano sola, partono con lei, perché l'amicizia è anche questo: solidarietà, complicità e libertà di essere se stesse. Sul retro del libro c'è una frase molto bella che dice: l'amicizia è come l'amore, basta poco per stare invischiati. Quindi arriviamo da Roma, partiamo ed arriviamo in Salento, che, come ci dice l'autrice, è un vero e proprio protagonista di questo romanzo. Il Salento, paesi bianchi, le masserie, il sole, il mare e l'uviento, non so se l'ho detto bene. Quindi le protagoniste poi ci porteranno a scoprire molti quei paesaggi mozzafiato, piccoli borghi e altri posti della Grecia salentina, dove si respirano le tradizioni e dove la pizzica fa battere il cuore.

amore, che te dico due parole, e viene amore, amore, te do l'anima e il cuore, e viene amore, amore, che te dico due parole, e viene amore, amore, te do l'anima e il cuore, e viene amore, amore, che te dico.

In una di quelle sere di agosto in cui il tempo sembra essersi fermato, nella quiete della masseria l'aria profumava di estate e di promesse. Ci sono Gabriella e le sue amiche e qualcuno imbraccia una chitarra e intona una serenata salentina in greco. Una serenata antica per chi ama e per chi ha dovuto smettere di farlo malgrado il suo cuore volesse altro. La serenata si intitola Kalinifta, che in greco vuol dire buonanotte, e ascoltiamola.

Come c'è scritto nella trama, questo libro è un inno all'amicizia femminile, quella forza invisibile capace di trasformare le cicatrici in ali per tornare a volare. È un romanzo luminoso sul coraggio di perdonarsi e ricominciare. Si parla di sorellanza, un legame profondo, complicità, sostegno e affetto. Nella vita tutti vorremmo avere amicizie così vere, sincere, capace di sostenerci sempre e di amarci oltre ogni confine. Quelle amicizie che diventano casa, che restano sempre a fianco nei momenti bui e anche nei momenti felici. Grazie all'autrice Catena Fiorello Galeano per questo stupendo romanzo e per averci fatto viaggiare in Salento con delle amiche che sono diventate anche un po' le nostre: Gabriella, Giulia, Teresa, Luana e Marta. Vi invito a comprare il libro, se volete, Serenata Salentina. E per l'ultima canzone ho scelto Amico di Renato Zero perché ci parla del valore profondo dell'amicizia. Un vero amico resta, ti comprende, ti sostiene e ti accetta per quello che sei.

0: E ecco qui, alla, spero vi sia piaciuta questa mia presentazione di Catena Fiorello Garellano Serenata Salentina. Un ringraziamento alle mie amiche che mi hanno sostenuto. La prossima volta sarà un'autrice che si chiama Irene Di Liberto e parlerò della zolfa tara. Praticamente cos'è? Lo sai che cos'è la zolfa tara?
1: No.
0: No, vedi? No, Napoli, un po' più giù.
2: La zolfa tara.
0: Sicilia, parlerà della Sicilia, sì.
2: Pure Napoli c'è la zolfa tara.
0: Ok, sì, e parleremo della Sicilia, parleremo delle miniere di zolfo, dei Carusi, parleremo di questo. E se vorrà l'autrice potrà anche essere in diretta con noi. Irene, ci conosciamo, quindi penso che le farà piacere. Grazie alle mie amichette, alla mia amica che mi segue dall'Italia.
1: Merci à toi.
0: Grazie mille.
1: Et on rappelle que vous pourrez réécouter bien sûr la partie de Emmanuel bien sûr sur Topitalia et puis également sur Ali. Grazie a te.
0: Grazie.

sorprese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a

0: Ceci est la rediffusion de l'émission.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
2: Cappuccino.
3: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
4: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
5: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Allegre FM 93.1 et Top Italia.
0: Buongiorno!
4: Emanuela, buongiorno!
0: Buongiorno, come stai Raffaele?
4: Bene, bene, e te?
0: Tu come stai? Bene, benissimo!
4: Ah, benissimo! Benissimo! Finalmente benissimo!
0: La domenica mattina
5: benissimo! Mais voilà. Donc on rappelle que Emmanuel, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les Don al potere.
0: Yes.
5: C'est d'accord. Si. Alors, il y a 15 jours, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des pauses musicales. Explique-nous un peu.
0: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film ci è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo un film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, è Serenata Salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
5: Allora, bien sûr, on va pas donner l'histoire du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on rappelle que ces livres-là, on peut, ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rau, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc, on a un petit partenariat avec elle.
0: Oui.
5: Et donc, ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina, une amitié féminine.
0: Tutto al femminile, 5 donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
5: No.
0: Va a sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. Accendiamo l'immaginazione, andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice. Guardarsi allo specchio e domandarsi: e adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà? È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi, che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

Immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro. Non succederà più.

Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante, e lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro, soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, perché prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

Ed ecco che arriva Teresa, una vecchia amica di Gabriella dell'università. Si incontrano per caso a Roma. Teresa ha un dolore dovuto alla perdita di sua sorella, vittima di femminicidio. La protagonista è come se fosse sospesa tra le mura della realtà familiare, alla quale dona tutta se stessa, finendo però di dimenticare di vivere la propria vita. Riuscirà a trovare un po' di sollievo grazie a questo viaggio in compagnia delle sue nuove amiche. Ho scelto per lei la canzone Quando una stella muore di Giorgia, perché ogni donna è una stella che merita di brillare sulla terra, non diventare luce soltanto nel cielo.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vicequestora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, perché quando c'è il vero amore non esistono distanze, ostacoli per sbocciare, e l'amore trova sempre una strada per diventare possibile.

Vi ho parlato di Gabriella, vi ho parlato di Teresa, vi ho parlato di Luana e di Giulia, e adesso è il momento di partire. E Giulia decide di andare, di andare ad affrontare il suo Marco, e le nuove amiche non la lasciano sola, partono con lei, perché l'amicizia è anche questo: solidarietà, complicità e libertà di essere se stesse. Sul retro del libro c'è una frase molto bella che dice: l'amicizia è come l'amore, basta poco per stare invischiati. Quindi arriviamo da Roma, partiamo ed arriviamo in Salento, che, come ci dice l'autrice, è un vero e proprio protagonista di questo romanzo. Il Salento, paesi bianchi, le masserie, il sole, il mare e l'uviento. Non so se l'ho detto bene. Quindi le protagoniste poi ci porteranno a scoprire molti quei paesaggi mozzafiato, piccoli borghi e altri posti della Grecia salentina, dove si respirano le tradizioni e dove la pizzica fa battere il cuore.

amore, amore, che te dico due parole. E vieni amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E vieni amore, amore, che te dico due parole. E vieni amore, amore, ti do l'anima e il cuore. E vieni amore, amore, che te dico.

In una di quelle sere di agosto in cui il tempo sembra essersi fermato, nella quiete della masseria l'aria profumava di estate e di promesse. Ci sono Gabriella e le sue amiche e qualcuno imbraccia una chitarra e intona una serenata salentina in greco. Una serenata antica per chi ama e per chi ha dovuto smettere di farlo malgrado il suo cuore volesse altro. La serenata si intitola Kalinifta, che in greco vuol dire buonanotte, e ascoltiamola.

Come c'è scritto nella trama, questo libro è un inno all'amicizia femminile, quella forza invisibile capace di trasformare le cicatrici in ali per tornare a volare. È un romanzo luminoso sul coraggio di perdonarsi e ricominciare. Si parla di sorellanza, un legame profondo, complicità, sostegno e affetto. Nella vita tutti vorremmo avere amicizie così vere, sincere, capace di sostenerci sempre e di amarci oltre ogni confine. Quelle amicizie che diventano casa, che restano sempre a fianco nei momenti bui e anche nei momenti felici. Grazie all'autrice Catena Fiorello Galeano per questo stupendo romanzo e per averci fatto viaggiare in Salento con delle amiche che sono diventate anche un po' le nostre: Gabriella, Giulia, Teresa, Luana e Marta. Vi invito a comprare il libro, se volete, Serenata Salentina. E per l'ultima canzone ho scelto Amico di Renato Zero perché ci parla del valore profondo dell'amicizia. Un vero amico resta, ti comprende, ti sostiene e ti accetta per quello che sei.

0: E ecco qui alla... spero vi sia piaciuta questa mia presentazione di Catena Fiorello Garellano Serenata Salentina. Un ringraziamento alle mie amiche che mi hanno sostenuto. La prossima volta sarà un'autrice che si chiama Irene Di Liberto e parlerò della zolfa tara. Praticamente cos'è? Lo sai che cos'è la zolfa tara?
1: No.
0: No, vedi? No, un po' più giù. Sicilia, parlerà della Sicilia, sì. Ok, sì, parleremo della Sicilia, parleremo delle miniere di zolfo, dei Carusi, parleremo di questo. E se vorrà l'autrice potrà anche essere in diretta con noi. Irene, ci conosciamo, quindi penso che le farà piacere. Grazie alle mie amichette, alla mia amica che mi segue dall'Italia.
1: Merci à toi.
0: Grazie mille.
1: Et on rappelle que vous pourrez réécouter bien sûr la partie de Emmanuel bien sûr sur Topitalia et puis également sur Ali. Grazie a te.
0: Grazie.

scese con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Good Girl Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca, ti stravolge e vuole pure che sorridi.

controlla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero